totlet. Hozircha nasibam isming ishrasi, hozircha nasibam isming ishrasi. Ismimni, ismingni